così non si riacquistare in parola da mucco io fosse solo e da non si mi hanno dato non è che prescio gli hanno gli uba tanto tu che ci cuzzicaro e paro ma mi sono zelata da San Mascena.

così tres cantano in pare andende a pe giompini a chilo giompini a mare correzza oghe a dai su ento e manzare.